Salam alaikum. Sawa così a degi che mortato zoe carra de chat e se tu bene. Sawa così a degi che mortato zoe mosoro barhazal fai l'argio mo canem de gramma sicuri. Degi che di gramma dur collaborata nana cogi chi di nana cogi chi a me di mana da grede a san filci cane sciocrituru. Ang di mirinduru cabin tecni de accingana agidi rover. Cari mi cura da gianna sale Mohammed sale. Saga che agidi rover gardera donna che ne va a lavorare fatta.